Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova, in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Etta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides,

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

30 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno una nuova avventura letteraria. Stiamo leggendo Itaca per sempre di Luigi Malerba, un autore italiano molto importante del secolo scorso, che è pseudonimo di Luigi Bonardi. È stato uno scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano nato a Pietramugolana, frazione di Berceto, l'11 novembre del 1927. È stato un esponente di spicco della neo avanguardia e membro del gruppo 63. Andiamo a capire meglio cosa è stato questo gruppo. Un movimento letterario italiano d'avanguardia, costituitosi a Palermo nel 1963. I suoi membri erano poeti, scrittori, critici e studiosi che condividevano l'obiettivo di sperimentare nuove forme di espressione e rompere con gli schemi tradizionali della letteratura italiana degli anni 50. Il gruppo rifiutava le forme letterarie tradizionali e cercava di creare una nuova letteratura che potesse dialogare con la realtà sociale del boom economico. I membri del gruppo adottavano uno stile linguistico innovativo e sperimentale, ispirato allo strutturalismo e alla semiotica. Molti membri del gruppo erano influenzati dal marxismo e dalla teoria critica della società borghese. Il gruppo 63 era caratterizzato anche da un forte intellettualismo e da una certa distanza dalle forme di populismo. Ci furono personalità di rilievo all'interno di questo gruppo 63, poeti e scrittori come Edoardo Sanguinetti, Nanni Balestrini, Alberto Arbasino, Giorgio Manganelli, Umberto Eco, Antonio Porta, anche critici e studiosi come Renato Barili, Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani, Fausto Curi. Il gruppo 63 ha avuto un'influenza significativa sulla letteratura italiana del secondo Novecento e ha contribuito a creare una nuova generazione di scrittori e poeti sperimentali. Il gruppo si è sciolto poi nel 1969, ma il suo impatto sulla cultura italiana è ancora visibile ad oggi. Malerba ovviamente non ha circoscritto la sua azione letteraria solo negli anni che andavano fra il 63 e il 69, ma ha continuato a scrivere fino all'anno della sua morte, che è il 2008. È stato anche Malerba uno

sceneggiatore prolifico, avendo lavorato per film e serie TV come Madame Bovary e Il Cappotto. Ha scritto inoltre anche libri per ragazzi in collaborazione con Tonino Guerra. La sua scrittura è caratterizzata da un linguaggio innovativo e sperimentale, con un'attenta documentazione storica. Come vi ho già detto prima, è morto a Roma l'8 maggio del 2008, lasciando un'impronta significativa nella letteratura italiana del Novecento. Per riprendere la nostra lettura, Itaca per sempre, il nome già suggerisce qualcosa. Difatti è un intreccio di monologhi tra Ulisse e Penelope. Ulisse che torna a Itaca e trova tutto completamente cambiato. Penelope che attende il suo Ulisse assediata dai pretendenti proci che vogliono che lei si sposi con un altro uomo, dal momento che Ulisse non è più tornato e in virtù di Regina proclami accanto a sé un altro re per governare su Itaca. Riprendiamo la nostra lettura con Ulisse.

stentato ad assopirmi sul giaciglio che mi ha offerto il buon Eumeo e mi sono svegliato più di una volta nella notte e sono rimasto sveglio a lungo. Il mio animo, così forte nel passato, improvvisamente sembra sciogliersi come la cera sul fuoco. Quale nebulosa malattia mi ha preso dunque, dei dell'Olimpo? La mattina è arrivato dal mare Telemaco e prima di dirigersi alla città e alla reggia ha preferito passare proprio qui dal fedele Eumeo e ha voluto che fosse lui a portare il messaggio del suo ritorno a Penelope. L'ho guardato con stupore e con emozione. Non lo avrei riconosciuto se Eumeo non mi avesse detto che quello era il figlio di Ulisse. È un ragazzo alto e sottile e direi che assomiglia piuttosto a Penelope. Ha gli occhi azzurri come la madre, ma il volto è largo come il mio e ha uno strano sorriso che non so da dove gli venga. Forse il mio vecchio padre Laerte sorride come lui. Ho dovuto frenare l'emozione prima di farmi riconoscere. Non volevo mostrarmi con le lacrime agli occhi a un figlio che mi conosce solo per la fama delle mie imprese. Proprio ora che calpesto la terra calda della mia patria, devo trattenere di continuo questa vergognosa pioggia di lacrime che scende dai miei occhi nei momenti meno opportuni. Sono ancora forti le mie braccia e so che con la spada e con l'arco posso essere temibile, ma il mio animo è fragile e non regge a nessuna emozione. Quando Eumeo è andato a pascolare i porci, ho preso da parte Telemaco, che da principio mi guardava con sospetto, e lentamente ho cominciato a parlare dell'assedio di Troia, del mio viaggio di ritorno e del mio soggiorno nell'isola dei Feaci. Man mano che parlavo, il suo interesse cresceva. E quando ha sentito parlare dei Feaci, mi ha domandato subito se in quell'isola avevo incontrato Ulisse. Certamente, gli ho risposto. Siamo venuti qui a Itaca sulla stessa nave. E adesso lo hai davanti ai tuoi occhi, Ulisse, il padre tuo, travestito da mendicante. Telemaco mi guardava senza capire. Non poteva credere che sotto questi stracci di mendicante si nascondesse il glorioso padre Ulisse, le cui imprese erano risuonate in ogni parte del vasto mondo. Ancora mi guardava incredulo, ma quando gli ho descritto tutta la reggia e la sua camera di quando era bambino e la camera mia e di Penelope e la piccola stanza dove veniva conservato il mio arco e perfino gli alari di bronzo del camino a forma di leoni e la tettoia della legna per l'inverno, e poi gli ho domandato se era ancora viva la nutrice Euriclea e se aveva sempre l'abitudine di mangiare ogni mattina una fetta di pane con il miele, Telemaco mi ha abbracciato piangendo per la commozione. Mi dispiace non averti riconosciuto, ma quando sei partito da Itaca ero molto piccolo e non posso ricordarti. Ma come mai non ti ha riconosciuto nemmeno il Mandriano? Mi sono travestito da mendicante proprio per non farmi riconoscere. E poi Eumeo aveva meno di 20 anni quando sono partito e mi aveva visto solo durante le partite di caccia da queste parti. Poche volte. Ho spiegato a Telemaco che per il momento solo lui doveva conoscere la mia identità, perché prima di affrontare i proci volevo introdurmi nella reggia in incognito e studiare un piano di azione insieme con lui. Proprio a questo serviva il travestimento da mendicante. Felice per la complice fiducia che gli accordavo, Telemaco mi ha confidato che una volta Antino lo aveva invitato a una partita di caccia, ma poi aveva sbagliato il tiro e invece di colpire un cervo la freccia gli aveva sfiorato la gola. E mi ha mostrato una sottile cicatrice sul collo. Da allora non mi fido più né di Antino né degli altri proci. Tenteranno ancora di ucciderti. Noi li affronteremo all'improvviso e faremo una strage. Un'impresa difficile, ma forse non impossibile per chi è riuscito con l'astuzia a far cadere la città di Troia, ha detto Telemaco con orgoglio. I proci sono giovani e abili nell'uso delle armi. Sono venuti da Samo
da Dulichio, da Zacinto e dalla stessa Itaca. E difenderanno con le unghie i privilegi acquistati con la prepotenza. Ma sono rammolliti per il troppo cibo e il troppo vino, e questo li renderà più vulnerabili. Il fedele Eumeo, ho detto a Telemaco, si dirigerà subito alla reggia come tu hai deciso e annuncerà il tuo arrivo a Penelope. Solo questo, perché neppure tua madre deve sapere che sotto le vesti di questo vagabondo si nasconde Ulisse, e naturalmente nemmeno Eumeo, che pure mi ha accolto generosamente nella sua casa, altrimenti gli potrebbe sfuggire qualche parola con Penelope o con le ancelle. Voglio essere io stesso, così travestito e introdotto nella reggia con la tua autorità, a osservare con i miei occhi come vanno le cose e preparare con te una trama per sconfiggere i proci. In quanto a Penelope, voglio avere io stesso la conferma della sua fedeltà. Di nessuno mi fido come dei miei occhi, e con un solo sguardo riuscirò a capire le cose che si vedono e anche quelle che non si vedono. Perciò deciderò io quando sarà il momento di rivelarmi. Penelope odia i suoi pretendenti e ha per loro un disprezzo alto come una montagna. Però capisco che tu preferisca non rivelarti nemmeno a lei. Se è questo che hai deciso, io sono d'accordo. Ho capito che la storia del cavallo di Troia si racconta come un'avventura favolosa e ha diffuso la mia fama nei quattro angoli del mondo. Ho combattuto e 100 volte rischiato la vita. Ho guidato azioni di guerre disperate e ne sono uscito incolume. Ma ormai sono l'uomo del cavallo di Troia anche per Telemaco, il quale mi ha ripetuto che se Troia era stata alla fine spugnata per merito mio, pensava che avrei inventato qualche astuto congegno anche per sgominare i proci furiosi che tentavano di mettere la nostra famiglia fuori dal governo di Itaca. Con l'astuzia e con la fortuna, ho detto io, li manderemo a scaldare la terra. E ricordati che la fortuna non è una opzione del cielo, ma una virtù. Io ho sempre confidato, oltre che nel coraggio e nella astuzia, nella fortuna che finora non mi ha mai abbandonato nei momenti di pericolo. Penelope. A mezza mattina è arrivato Eumeo con 2 porci per i banchetti dei proci. Ha mandato un'ancella in camera mia perché voleva dirmi qualcosa. Una buona notizia. È arrivato Telemaco, mi ha detto, e oggi stesso verrà da te qui nella reggia. Sono felice anch'io, mia regina, e mi permetterai di bere una grande coppa di vino questa sera per festeggiare il ritorno del figlio di Ulisse. Telemaco è anche figlio mio, gli ho risposto. Ho desiderato il ritorno di Telemaco e ora temo per la sua vita. I proci sono arrivati al massimo della eccitazione e male sopporteranno la sua presenza dentro la reggia. Il figlio di Ulisse sarà una ragione di imbarazzo per loro, e se non temessero di alienarsi per sempre la mia tolleranza, lo avrebbero già ucciso. E Telemaco, come potrà ancora sopportare coloro che vogliono prendere il posto del padre? Ho imparato a vivere lentamente. Ho consumato gli occhi e le dita lavorando a tessere e a disfare sul telaio il lenzuolo funebre per Laerte. Ho scrutato il cielo ogni giorno per leggere un auspicio favorevole. Ma il cielo e gli dei dell'Olimpo sono indifferenti ai miei desideri. Quante volte ho dominato la mia ira contro i proci, ma per quanto tempo ancora riuscirò a nascondere i miei sentimenti dietro un sipario di finzioni fra il giorno e la notte? Stridono qua intorno i gabbiani padroni della luce, si librano nell'aria davanti ai miei occhi e sembra che vogliano dirmi qualcosa. Io non conosco la loro lingua, ma se loro sanno leggere nel mio cuore ne avranno molta pena. Ulisse. Mentre mi avvicinavo alla reggia insieme a Telemaco e al fedele Eumeo, siamo stati aggrediti sulla strada con insulti sanguinosi da un tale Melanzio, allevatore di capre per conto dei proci. Dove conduci questo pezzente?
Questo straccione è ripugnante. Ti dirigi verso la reggia per rimpiazzarlo in per rimpinzarlo in di avanzi? A spazzare il letame dovresti metterlo, perché non merita di meglio. E così dicendo, Melanzio ha allungato il piede e mi ha colpito con un calcio. Sono diventato nero di bile, ma ho saputo trattenermi dal fracassargli la testa per non compromettere con una imprudenza il piano concordato con Telemaco. Itaca è irriconoscibile. Mai avrei pensato che la mia città fosse caduta in tale stato di abbandono. Le facciate delle case sono piene di croste come se avessero la lebbra. I selciati delle strade sono completamente sconnessi e lungo le cunette crescono fasci di erbacce che nessuno si cura di sradicare. Ventate improvvise sollevano nuvole di polvere e foglie secche. La palestra è in totale abbandono e vi è cresciuto dentro un grande albero di fico selvatico. A due passi dall'ingresso della reggia, lungo il muro di cinta, c'era un mucchio di rifiuti dai banchetti, ossa di animali con brandelli di carne ancora attaccati, pelli sanguinolente, cumuli di verdure andate a male. Un vecchio cane che viveva vicino a questi rifiuti da cui traeva il suo cibo, appena mi ha visto, ha mosso la coda, si è tirato in piedi a fatica e mi si è avvicinato. L'ho riconosciuto subito, povero cane Argo. Mi ha aspettato anche lui per tanti anni e ora è ridotto così magro che le ossa sono appena coperte dalla pelle, non perché gli manchi il cibo, ma per la vecchiezza implacabile. Povero fedele cane Argo, se gli uomini fossero fedeli come lui, e come lo è il Mandriano Eumeo, il mio ritorno sarebbe veramente sereno e felice. E invece eccomi qua, coperto di stracci, con la barba incolta, e a fatica devo camminare con la schiena curva, reggendomi sul bastone per non farmi riconoscere. Ancora una volta ho dovuto trattenere le lacrime quando il cane Argo è caduto a terra e ho capito che non si sarebbe più risollevato, ucciso dall'emozione di rivedere dopo tanti anni il suo padrone. Ho allungato appena la mano per fargli una carezza sulla testa. Ha aperto gli occhi per un istante, poi li ha richiusi nel buio della morte. Quante corse abbiamo fatto insieme nelle folte boscaglie per inseguire i cinghiali, e quanta gioia quando facevamo una buona caccia. Povero cane Argo. Accolto dignitosamente da un povero mandriano che vive sulla montagna, preso a calci sulla strada da un vile capraio e riconosciuto con amore dal vecchio decrepito cane Argo che non ha retto all'emozione. Ecco come viene accolto nel suo regno l'eroico Ulisse dopo una guerra sanguinosa e un avventuroso viaggio di ritorno. Dove sono gli stendardi di festa e i canti di gioia dei suoi sudditi? Dove sono le corone di fiori che si offrirono ai vincitori quando ritornano in patria? Dov'è la sua sposa? Dove le sue carezze? Sono entrato al seguito di Telemaco e di Eumeo nella grande sala della reggia, sostenendomi con il bastone come un vecchio bisognoso di riposo e di cibo. E mi sono fermato sulla soglia come si conviene a chi vive di elemosina. I proci stavano banchettando, accompagnati dal cantore Terpiade, e quasi non si sono accorti del nostro ingresso. Solantino ha salutato con la mano Telemaco e ha alzato una coppa di vino al suo indirizzo. Telemaco ha suggerito a Eumeo di porgermi un pane, che io ho deposto nella mia bisaccia, e poi mi ha invitato a mendicare presso i proci appena Terpiade avesse terminato il suo canto. Allora Antino ha rimproverato Eumeo: «Perché hai portato in città quest'altro pitocco quando già siamo infestati da una schiera di accattoni divoratori di avanzi? Sappiamo che ti lamenti ogni volta che ti chiediamo di sgozzare i porci per la nostra mensa, e adesso senza vergogna vuoi aggiungere un'altra bocca famelica a quelle che già ci assillano a tutte le ore». Eumeo ha risposto ad Antino
che i cantori o i maestri artigiani o i guaritori, ma anche prestigiatori, pugilatori, ruffiani, ciarlatani e furfanti di ogni specie, bene, vengono accolti nella reggia e colmati di doni. Ma quando si presenta un mendicante che ha vero bisogno, nessuno si dà pena per lui. Incoraggiato dalle parole di Eumeo, mi sono rivolto anch'io ad Antino per saggiare la sua superbia. Certo, ho detto, tu nemmeno il sale daresti a un povero mendico che si presentasse affamato nella tua casa, se ora non hai cuore di darmi un pezzo di pane che pure non ti appartiene. Allora il superbo Antino, sentendosi accusato di mangiare il pane altrui, ha afferrato uno sgabello e mi ha colpito alla spalla. Tutto questo avveniva mentre Penelope restava prudentemente segregata nelle sue stanze al piano superiore. Come potrò resistere in questa atroce finzione, non so dire. Ben altra cosa è combattere a viso aperto contro un nemico o architettare sotto le mura di Troia l'ingegnoso cavallo con il ventre pieno di soldati. Qui Ulisse non è più Ulisse. Ho preso un calcio da un vile allevatore di capre e poi sono stato colpito a una spalla da Antino. Sarà lui il primo a morire quando verrà l'ora della vendetta. Per ora Itaca è soltanto una prigione. Qui niente più mi appartiene. Devo riconquistare con la forza, con l'astuzia e la fortuna, il mio regno e la mia sposa, prigioniera paziente. Telemaco mi ha detto che Penelope è inquieta, ma ha conservato tutta la sua bellezza, nonostante la malinconia e la sofferenza che non l'hanno abbandonata mai, che è sempre curata nelle vesti, che immerge ogni giorno nell'acqua di ortiche i suoi lunghi capelli neri. Non mi ha detto altro, e io non ho fatto domande. E qui ci fermiamo per oggi. Vi do appuntamento a domani. Ritroveremo in prima istanza il monologo di Penelope, che ci parlerà ancora una volta dell'arroganza dei proci e magari anche della sua infinita attesa di Ulisse. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa, la memoria di Santa Chiara. Chiara nasce ad Assisi intorno al 1193 e muore l'11 agosto del 1253, 27 anni dopo la morte di San Francesco. Proviene da una famiglia nobile, San Chiara. All'età di 18 anni seguì l'esempio di Francesco, con l'aiuto del quale diede vita presso la chiesa di San Damiano, fuori Assisi, a una comunità religiosa femminile che viveva gioiosamente in carità e povertà, spiritualmente unita ai frati minori. Esercitò il suo ufficio di guida delle sorelle con determinazione unita a grande umiltà. Visse i lunghi anni della malattia con fede profonda e intensa devozione eucaristica. Le sorelle povere di San Damiano e altri monasteri vennero assumendo nel tempo e con la guida dei pontefici la forma di un ordine che dal 1263 fu denominato, per volontà di Papa Urbano IV, Ordine di Santa Chiara, le cosiddette Clarisse. La regola di Santa Chiara viene riconosciuta due giorni prima che Santa Chiara muore. A volte nella vita religiosa abbiamo degli esempi che sono anche dei profeti di una vita nuova. Ecco, chiediamo all'inizio di questa celebrazione eucaristica perdono per tutte le volte che non siamo stati profeti, che non siamo stati capaci di riconoscere i segni e i tempi del Signore nella nostra vita. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli, dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico, e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra, e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: Figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che io ti porgo. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: Figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
1: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
0: Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri.
1: Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, Signore.
0: Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca.
1: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
0: Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
1: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si fa piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Oggi il volto di Dio si mostra nell'attenzione nei fratelli, nell'attenzione a custodire i fratelli. All'inizio del quarto discorso, il discorso alla comunità, dopo aver annunciato la parola di Dio sul monte, dopo il discorso della missione, dopo il discorso sulle parabole, oggi tutto questo si realizza nella comunità. In verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora il Signore mostra che possiamo diventare fratelli perché figli e figli perché fratelli. Possiamo riconoscere nel volto dell'altro l'altro con la A maiuscola. Possiamo riconoscere, accogliere l'altro perché piccolo, perché povero, perché indifeso, perché bisognoso di attenzione, di cura. E possiamo compiere tutto questo perché il Signore ci ha curato prima di tutto a noi, perché ci ha resi Suoi figli, perché ci ha riconosciuto bisognosi di Lui. L'altro è come noi, bisognoso della nostra presenza, della nostra carità, del nostro amore. E questo si realizza pienamente nella vita di Santa Chiara e si realizza in maniera mirabile nella sua comunità che ha costruito e realizzato in ascolto dello Spirito Santo. Santa Chiara nella regola, al capitolo 13, esprime il servizio di colei che guida il monastero, ma è espressione di tutti i rapporti che si possono avere tra le sorelle del monastero, con un'espressione che indica l'unità nella carità, cioè quella vita comune che si può realizzare nell'incontro con il prossimo. Lei dice di servire, di accogliere in tutto, nella vita comune, in tutte le cose nella vita comune, l'altro, l'altra, in tutte le cose nella vita comune. Ecco che noi possiamo accogliere l'altro in tutta la nostra vita, anche l'altro nei suoi limiti, nella sua piccolezza, perché è bisognoso come noi di Dio. Maria Santissima e oggi Santa Chiara ci accompagnino nel cammino dell'incontro vero con Cristo, nell'annunciare e realizzare la comunione tra di noi.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo per intercessione di Santa Chiara la nostra comune preghiera al Signore.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il Signore non lasci mai mancare la sua Chiesa il segno della verginità consacrata. Quale annunzio e profezia del Regno dei Cieli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la luce divina penetri il cuore indurito di chi è nell'abbondanza, stimolandolo a condividere la propria ricchezza con il povero, con chi è sfruttato e con chi soffre miseria e fame, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché tutti gli uomini, avvertendo il bisogno di Dio, ricerchino ampi spazi di silenzio, come clima di contemplazione, meditazione e preghiera, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché ravvivando la nostra fede, l'Eucaristia ci preservi da ogni male, come preservò la Vergine Chiara e le sue sorelle dall'attacco saraceno, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui presenti, sull'esempio della Santa, ci incamminiamo in una vita cristiana pura e povera, per poter vedere e possedere Dio, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Firmina e Nazareno e per le anime della famiglia Angelucci, Pavani, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per le nostre amate sorelle del monastero di Santa Chiara a Pollenza, perché anche loro possano sentire questo amore, questo desiderio dell'incontro dell'altro con le sorelle e i fratelli che sono posti accanto. Preghiamo anche per la popolazione colpita dal terremoto in Colombia, perché anche lì si possa presentare la presenza viva del Signore risorto. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni e esaudisci la preghiera della tua Chiesa per intercessione di Santa Chiara e per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, i doni del nostro servizio, deposti sul tuo altare nella memoria di Santa Chiara, e fa che, liberi dagli affanni del mondo, diventiamo ricchi di te, unico nostro bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
2: Sì.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria,

0: tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro
2: che sei nei cieli, sia santificato
1: il tuo nome,
2: venga il tuo regno,
1: sia fatta
2: la tua volontà, come
1: in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi
1: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza
2: e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla Chiesa, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sarò

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della celeste, con il potere che ti viene da Dio,
1: e l'inferno, Satana,
0: e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. Dio Onnipotente, fa che, sostenuti dalla forza di questo sacramento, sull'esempio di Santa Chiara, impariamo a cercare sempre te sopra ogni cosa e a portare in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, Signore sia con voi. Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di Santa Chiara accompagnaci sempre con la tua protezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova, in blu.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia sale a oltre 130 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Oltre 500 i feriti, 2.700 le persone di cui non si hanno più notizia. Interi edifici crollati, si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Gli ospedali sono al collasso. Quello di Cali, una delle città più colpite, ha dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. La guerra in Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 le vittime, diversi feriti, gli attacchi, mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, l'imprenditore ex giornalista arrestato ieri, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clefio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati della Villinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares di individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

abbonato di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Pistola in Colombia sale a oltre 130 morti. Il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito il nord-ovest del paese, oltre 500 i feriti, 2.700 le persone disperse. Interi edifici sono crollati e si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% delle capacità. La guerra in Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 le vittime, diversi i feriti. Gli attacchi, mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. Mosca denuncia dal canto suo un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. Immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone dal Nord Africa sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola, reintroducendo dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. Mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario fra Lavitola e la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Per il giudice delle indagini preliminari, il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la scorsa notte nella Valle del Bove a quota stimata intorno a 1900 metri e a causa dell'attività del vulcano un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania e sono sospesi gli arrivi fino alle 19. Il Parlamento turco ha approvato una legge dalla portata storica che definisce il quadro giuridico del processo di pace con i separatisti curdi del PKK. Si tratta di uno dei passaggi legislativi più importanti negli sforzi volti a porre definitivamente fine a un conflitto che dal 1984 a oggi ha ucciso circa 50.000 persone.

0: aerosol, docce nasali,
1: inalazioni,
0: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
1: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
1: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in blu.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per Festival Storie. Ritornerà dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione, che ha saputo costruire nel corso dell'edizione un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi, quest'anno ospiterà personaggi illustri, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Barbara Capponi, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e molti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco alcuni degli appuntamenti di Festival Storie del mese di agosto, settembre, una parte di ottobre. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo, sul sagrato la chiesa di San Marco, alle ore 21:15, l'appuntamento è con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, che, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni è il spazio invece all'Orchestra Mercadante con It Vorria Vasà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsanpietro Morico Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa ritornerà e questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'Auditorio Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano Gioia Bartali racconterà Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Materano arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista invece Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Maragona nell'incontro Etica e valori nello sport dedicato alle scolaresche. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi. Okay.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: tutti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
0: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia di 132 morti e 500 persone ferite. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la parte centro-occidentale del paese con epicentro nel dipartimento di Choco. 32 le città in allerta rossa con vittime e gravi danni, tra i maggiori centri a Cali, Pereira e Manizales. Molti volontari che scavano sotto le macerie per trovare i sopravvissuti. Il presidente della Espriella ha decretato lo stato di emergenza e di catastrofe. La presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia ha espresso la propria vicinanza alle comunità colpite. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo sia di persona che in contumacia. In Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, 9 le persone che sono rimaste uccise, diversi feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca dal canto suo denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. In Iran, in assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale $84 al barile, mentre il Brent guadagna di nuovo e arriva a $90. Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, determinando così la reintroduzione dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a quota circa di 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano, un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania, dove i voli restano sospesi fino alle 19. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: giving waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti, oltre 570 feriti. Il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Cinque città in allerta rossa, Pereira e Cali, più colpite, decine di edifici crollati. Sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano fra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Il presidente del Senato colombiano Honorio Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. E si conclude oggi la missione di Caritas Italiani in Venezuela, colpita qualche settimana fa da un violentissimo terremoto. La missione era iniziata il 3 agosto e guidata dal direttore Don Marco Pagnello per incontrare le popolazioni colpite dal terremoto e conoscere direttamente gli interventi avviati dalla chiesa locale. La delegazione ha visitato in particolare i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchi, volontari e comunità colpite dal sisma. In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. In Ucraina, diffusi attacchi russi su diverse zone del paese. Zaporizhzhia la scorsa notte è stata colpita da missili balistici nordcoreani, afferma il presidente Zelensky. Al momento si contano 6 morti e 19 feriti. Intanto Mosca denuncia attacchi di droni ucraini, un morto e 2 feriti nella regione di Belgorod, colpita anche la raffineria russa a Orenburg. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto per l'audizione del ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la crisi diplomatica a seguito dell'arrivo di oltre 7.000 persone nell'exclave spagnola di Ceuta in Nord Africa. Per il Financial Times il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando tempi di attesa fino a 2 ore di fila. L'afa non dà tregua, caldo intenso è previsto fino a Ferragosto, quando si raggiungeranno 38-39 gradi in diverse città. Oggi 19 quelle contrassegnate da bollino rosso, che saliranno a 20 domani. Ma è allerta gialla per i forti temporali sulle Alpi e nell'entroterra degli Appennini al centro-sud. In particolare l'allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

confessioni, invece di chiudere un caso, lo aprono. Perché ci sono molti modi di dire sono stato io, che suonano più come una richiesta di essere creduti, che invece come la verità.

Charles va a trovare Frank in prigione e quello che vede lo turba profondamente. Suo fratello sembra calmo, quasi in pace con la propria condanna, non si difende, non protesta la propria innocenza, accetta tutto con una passività che non gli somiglia. Charles conosce Frank da sempre e sa che non è il tipo di persona capace di premeditare un incendio con l'intento di uccidere 5 persone. Comincia a fare domande in giro per il resort, agli altri membri del country club, ai domestici, ai vicini della villa dove è scoppiato l'incendio. Le risposte che riceve sono tutte vagamente evasive, tutte costruite in modo da confermare la versione ufficiale senza aggiungere nulla di realmente utile. C'è un uomo in particolare che sembra muoversi con disinvoltura tra tutte le persone coinvolte. Bobby Crawford, un istruttore di tennis carismatico e magnetico, che pare essere al centro di ogni attività sociale della comunità. Charles nota che ogni volta che chiede di Bobby, le persone diventano più caute, come se ci fosse un accordo tacito di non parlarne troppo. Il sospetto di Charles cresce non solo verso l'incendio in sé, ma verso l'intera comunità che sembra proteggere qualcosa di più grande della vicenda del fratello. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole, Pagine d'Estate, è sospetto. Io vi ricordo, come vi ho già detto in queste settimane, che i nostri social sono a disposizione per commenti, indizi o indicazioni di quello che è il libro di questa settimana. Ringrazio tutte le emittenti radio che stanno trasmettendo ogni giorno, ormai da settimane, la nostra rubrica. Ed Antonio Torretti è tutto. Appuntamento a domani con un nuovo pezzo di questo nostro nuovo viaggio.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti, ospedali al collasso, si scava fra le macerie alla ricerca dei superstiti. Ucraina senza tregua, ancora raid diffusi sul paese, Zelensky denuncia l'uso di missili dalla Corea del Nord forniti alla Russia. Etna in attività, aperta una nuova bocca eruttiva, sospesi fino alle 19 i voli all'aeroporto di Catania. E crisi umanitaria in Afghanistan a 5 anni dalla presa del potere dei talebani, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su 2. Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti come si teme il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza con la solidarietà del resto del mondo. La priorità, dice il presidente della Estrella, è localizzare 188 dispersi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, e ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, con le pesanti conseguenze sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano si dice pronto a strangolare economicamente Teheran, mentre un gruppo di 007 mette in guardia per la possibile deriva autoritaria negli Stati Uniti. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente, oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. I raid hanno causato, secondo un primo bilancio, 10 di morti fra Kiev e Zaporizhzhia. Sentiamo Ugo Scali.
4: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia.

0: sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie: le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Sea Watch. Giovedì prossimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare Schengen, all'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario con la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Il movente sarebbe accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Sempre in attività l'Etna, questa notte si è aperta una nuova buca eruttiva con boati e cenere, sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 19. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: Una nuova buca eruttiva si è aperta nella valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano, anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. Le Nazioni Unite dicono che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone. Il paese che la coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza, il che ha comportato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari e così circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso hanno dovuto chiudere. Ad aggravare la situazione le politiche oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne, come spiega Emanuela Colpo, coordinatrice di Emergency in Afghanistan.
4: Le restrizioni soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
3: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Due maestre di asilo e domiciliari in Brianza accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. Le destinatarie del provvedimento sono una 42enne titolare della struttura e un'educatrice 24enne accusate di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Coinvolte nell'inchiesta anche altre due educatrici. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia

0: Terme Santa Lucia Tolentino.
1: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
2: Dalle acque, un aiuto al benessere.
0: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
2: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno una nuova avventura letteraria. Stiamo leggendo Itaca per sempre di Luigi Malerba, un autore italiano molto importante del secolo scorso, che è pseudonimo di Luigi Bonardi. È stato uno scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano, nato a Pietra Mugolana, frazione di Berceto, l'11 novembre del 1927. È stato un esponente di spicco della neo avanguardia e membro del gruppo 63. Andiamo a capire meglio cosa è stato questo gruppo. Un movimento letterario italiano d'avanguardia, costituitosi a Palermo nel 1963. I suoi membri erano poeti, scrittori, critici e studiosi che condividevano l'obiettivo di sperimentare nuove forme di espressione e rompere con gli schemi tradizionali della letteratura italiana degli anni 50. Il gruppo rifiutava le forme letterarie tradizionali e cercava di creare una nuova letteratura che potesse dialogare con la realtà sociale del boom economico. I membri del gruppo adottavano uno stile linguistico innovativo e sperimentale, ispirato allo strutturalismo e alla semiotica. Molti membri del gruppo erano influenzati dal marxismo e dalla teoria critica della società borghese. Il gruppo 63 era caratterizzato anche da un forte intellettualismo e da una certa distanza dalle forme di populismo. Ci furono personalità di rilievo all'interno di questo gruppo 63, poeti e scrittori come Edoardo Sanguinetti, Nanni Balestrini, Alberto Arbasino, Giorgio Manganelli, Umberto Eco, Antonio Porta, anche critici e studiosi come Renato Barili, Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani, Fausto Curi. Il gruppo 63 ha avuto un'influenza significativa sulla letteratura italiana del secondo Novecento e ha contribuito a creare una nuova generazione di scrittori e poeti sperimentali. Il gruppo si è sciolto poi nel 1969, ma il suo impatto sulla cultura italiana è ancora visibile ad oggi. Malerba ovviamente non ha circoscritto la sua azione letteraria solo negli anni che andavano fra il 63 e il 69, ma ha continuato a scrivere fino all'anno della sua morte, che è il 2008. È stato anche Malerba uno sceneggiatore prolifico, avendo lavorato per film e serie TV come Madame Bovary e Il Cappotto. Ha scritto inoltre anche libri per ragazzi in collaborazione con Tonino Guerra. La sua scrittura è caratterizzata da un linguaggio innovativo e sperimentale, con un'attenta documentazione storica. Come vi ho già detto prima, è morto a Roma l'8 maggio del 2008, lasciando un'impronta significativa nella letteratura italiana del Novecento. Per riprendere la nostra lettura, Itaca per sempre, il nome già suggerisce qualcosa. Difatti è un intreccio di monologhi tra Ulisse e Penelope. Ulisse che torna a Itaca e trova tutto completamente cambiato. Penelope che attende il suo Ulisse assediata da i pretendenti proci che vogliono che lei si sposi con un altro uomo, dal momento che Ulisse non è più tornato e in virtù di Regina proclami accanto a sé un altro re per governare su Itaca. Riprendiamo la nostra lettura con Ulisse.

stentato ad assopirmi sul giaciglio che mi ha offerto il buon Eumeo e mi sono svegliato più di una volta nella notte e sono rimasto sveglio a lungo. Il mio animo, così forte nel passato, improvvisamente sembra sciogliersi come la cera sul fuoco. Quale nebulosa malattia mi ha preso dunque, dei dell'Olimpo? La mattina è arrivato dal mare Telemaco e prima di dirigersi alla città e alla reggia ha preferito passare proprio qui dal fedele Eumeo e ha voluto che fosse lui a portare il messaggio del suo ritorno a Penelope. L'ho guardato con stupore e con emozione. Non lo avrei riconosciuto se Eumeo non mi avesse detto che quello era il figlio di Ulisse. È un ragazzo alto e sottile e direi che assomiglia piuttosto a Penelope. Ha gli occhi azzurri come la madre, ma il volto è largo come il mio e ha uno strano sorriso che non so da dove gli venga. Forse il mio vecchio padre Laerte sorride come lui. Ho dovuto frenare l'emozione prima di farmi riconoscere. Non volevo mostrarmi con le lacrime agli occhi a un figlio che mi conosce solo per la fama delle mie imprese. Proprio ora che calpesto la terra calda della mia patria, devo trattenere di continuo questa vergognosa pioggia di lacrime che scende dai miei occhi nei momenti meno opportuni. Sono ancora forti le mie braccia e so che con la spada e con l'arco posso essere temibile, ma il mio animo è fragile e non regge a nessuna emozione. Quando Eumeo è andato a pascolare i porci, ho preso da parte Telemaco, che da principio mi guardava con sospetto, e lentamente ho cominciato a parlare dell'assedio di Troia, del mio viaggio di ritorno e del mio soggiorno nell'isola dei Feaci. Man mano che parlavo il suo interesse cresceva e quando ha sentito parlare dei Feaci mi ha domandato subito se in quell'isola avevo incontrato Ulisse. Certamente, gli ho risposto. Siamo venuti qui a Itaca sulla stessa nave e adesso lo hai davanti ai tuoi occhi, Ulisse, il padre tuo, travestito da mendicante. Telemaco mi guardava senza capire. Non poteva credere che sotto questi stracci di mendicante si nascondesse il glorioso padre Ulisse, le cui imprese erano risuonate in ogni parte del vasto mondo. Ancora mi guardava incredulo. Ma quando gli ho descritto tutta la reggia e la sua camera di quando era bambino e la camera mia e di Penelope e la piccola stanza dove veniva conservato il mio arco e perfino gli alari di bronzo del camino a forma di leoni e la tettoia della legna per l'inverno e poi gli ho domandato se era ancora viva la nutrice Euriclea e se aveva sempre l'abitudine di mangiare ogni mattina una fetta di pane con il miele, Telemaco mi ha abbracciato piangendo per la commozione. Mi dispiace non averti riconosciuto. Quando sei partito da Itaca ero molto piccolo e non posso ricordarti. Ma come mai non ti ha riconosciuto nemmeno il Mandriano? Mi sono travestito da mendicante proprio per non farmi riconoscere. E poi Eumeo aveva meno di 20 anni quando sono partito e mi aveva visto solo durante le partite di caccia da queste parti, poche volte. Ho spiegato a Telemaco che per il momento solo lui doveva conoscere la mia identità, perché prima di affrontare i proci volevo introdurmi nella reggia in incognito e studiare un piano di azione insieme con lui. Proprio a questo serviva il travestimento da mendicante. Felice per la complice fiducia che gli accordavo, Telemaco mi ha confidato che una volta Antino lo aveva invitato a una partita di caccia, ma poi aveva sbagliato il tiro e invece di colpire un cervo la freccia gli aveva sfiorato la gola. E mi ha mostrato una sottile cicatrice sul collo. Da allora non mi fido più né di Antino né degli altri proci. Tenteranno ancora di ucciderti. Noi li affronteremo all'improvviso e faremo una strage. Un'impresa difficile, ma forse non impossibile per chi è riuscito con l'astuzia a far cadere la città di Troia, ha detto Telemaco con orgoglio. I proci sono giovani e abili nell'uso delle armi. Sono venuti da Samo
da Dulichio, da Zacinto e dalla stessa Itaca. E difenderanno con le unghie i privilegi acquistati con la prepotenza. Ma sono rammolliti per il troppo cibo e il troppo vino, e questo li renderà più vulnerabili. Il fedele Eumeo, ho detto a Telemaco, si dirigerà subito alla reggia come tu hai deciso e annuncerà il tuo arrivo a Penelope. Solo questo, perché neppure tua madre deve sapere che sotto le vesti di questo vagabondo si nasconde Ulisse, e naturalmente nemmeno Eumeo, che pure mi ha accolto generosamente nella sua casa, altrimenti gli potrebbe sfuggire qualche parola con Penelope o con le ancelle. Voglio essere io stesso, così travestito e introdotto nella reggia con la tua autorità, a osservare con i miei occhi come vanno le cose e preparare con te una trama per sconfiggere i proci. In quanto a Penelope, voglio avere io stesso la conferma della sua fedeltà. Di nessuno mi fido come dei miei occhi, e con un solo sguardo riuscirò a capire le cose che si vedono e anche quelle che non si vedono. Perciò deciderò io quando sarà il momento di rivelarmi. Penelope odia i suoi pretendenti e ha per loro un disprezzo alto come una montagna. Però capisco che tu preferisca non rivelarti nemmeno a lei. Se è questo che hai deciso, io sono d'accordo. Ho capito che la storia del cavallo di Troia si racconta come un'avventura favolosa e ha diffuso la mia fama nei quattro angoli del mondo. Ho combattuto e 100 volte rischiato la vita. Ho guidato azioni di guerre disperate e ne sono uscito incolume. Ma ormai sono l'uomo del cavallo di Troia anche per Telemaco, il quale mi ha ripetuto che se Troia era stata alla fine spugnata per merito mio, pensava che avrei inventato qualche astuto congegno anche per sgominare i proci furiosi che tentavano di mettere la nostra famiglia fuori dal governo di Itaca. Con l'astuzia e con la fortuna, ho detto io, li manderemo a scaldare la terra. E ricordati che la fortuna non è una opzione del cielo, ma una virtù. Io ho sempre confidato, oltre che nel coraggio e nella astuzia, nella fortuna che finora non mi ha mai abbandonato nei momenti di pericolo. Penelope. A mezza mattina è arrivato Eumeo con 2 porci per i banchetti dei proci. Ha mandato un'ancella in camera mia perché voleva dirmi qualcosa. Una buona notizia. È arrivato Telemaco, mi ha detto, e oggi stesso verrà da te qui nella reggia. Sono felice anch'io, mia regina, e mi permetterai di bere una grande coppa di vino questa sera per festeggiare il ritorno del figlio di Ulisse. Telemaco è anche figlio mio, gli ho risposto. Ho desiderato il ritorno di Telemaco e ora temo per la sua vita. I proci sono arrivati al massimo della eccitazione e male sopporteranno la sua presenza dentro la reggia. Il figlio di Ulisse sarà una ragione di imbarazzo per loro, e se non temessero di alienarsi per sempre la mia tolleranza, lo avrebbero già ucciso. E Telemaco come potrà ancora sopportare coloro che vogliono prendere il posto del padre? Ho imparato a vivere lentamente, ho consumato gli occhi e le dita lavorando a tessere e a disfare sul telaio il lenzuolo funebre per Laerte. Ho scrutato il cielo ogni giorno per leggere un auspicio favorevole, ma il cielo e gli dei dell'Olimpo sono indifferenti ai miei desideri. Quante volte ho dominato la mia ira contro i proci, ma per quanto tempo ancora riuscirò a nascondere i miei sentimenti dietro un sipario di finzioni fra il giorno e la notte? Stridono qua intorno i gabbiani padroni della luce. Si librano nell'aria davanti ai miei occhi e sembra che vogliano dirmi qualcosa. Io non conosco la loro lingua, ma se loro sanno leggere nel mio cuore ne avranno molta pena. Ulisse. Mentre mi avvicinavo alla reggia insieme a Telemaco e al fedele Eumeo, siamo stati aggrediti sulla strada con insulti sanguinosi da un tale Melanzio, allevatore di capre per conto dei proci. «Dove conduci questo pezzente?»
Questo straccione è ripugnante. Ti dirigi verso la reggia per rimpiazzarlo in per rimpinzarlo in di avanzi? A spazzare il letame dovresti metterlo, perché non merita di meglio. E così dicendo, Melanzio ha allungato il piede e mi ha colpito con un calcio. Sono diventato nero di bile, ma ho saputo trattenermi dal fracassargli la testa per non compromettere con una imprudenza il piano concordato con Telemaco. Itaca è irriconoscibile. Mai avrei pensato che la mia città fosse caduta in tale stato di abbandono. Le facciate delle case sono piene di croste come se avessero la lebbra. I selciati delle strade sono completamente sconnessi e lungo le cunette crescono fasci di erbacce che nessuno si cura di sradicare. Ventate improvvise sollevano nuvole di polvere e foglie secche. La palestra è in totale abbandono e vi è cresciuto dentro un grande albero di fico selvatico. A due passi dall'ingresso della reggia, lungo il muro di cinta, c'era un mucchio di rifiuti dai banchetti. Ossa di animali con brandelli di carne ancora attaccati, pelli sanguinolente, cumuli di verdure andate a male. Un vecchio cane che viveva vicino a questi rifiuti da cui traeva il suo cibo, appena mi ha visto, ha mosso la coda. Si è tirato in piedi a fatica e mi si è avvicinato. L'ho riconosciuto subito, povero cane Argo. Mi ha aspettato anche lui per tanti anni. E ora è ridotto così magro che le ossa sono appena coperte dalla pelle, non perché gli manchi il cibo, ma per la vecchiezza implacabile. Povero fedele cane Argo, se gli uomini fossero fedeli come lui, e come lo è il Mandriano Eumeo, il mio ritorno sarebbe veramente sereno e felice. E invece eccomi qua, coperto di stracci, con la barba incolta, e a fatica devo camminare con la schiena curva, reggendomi sul bastone per non farmi riconoscere. Ancora una volta ho dovuto trattenere le lacrime quando il cane Argo è caduto a terra e ho capito che non si sarebbe più risollevato, ucciso dall'emozione di rivedere dopo tanti anni il suo padrone. Ho allungato appena la mano per fargli una carezza sulla testa. Ha aperto gli occhi per un istante, poi li ha richiusi nel buio della morte. Quante corse abbiamo fatto insieme nelle folte boscaglie per inseguire i cinghiali, e quanta gioia quando facevamo una buona caccia. Povero cane Argo. Accolto dignitosamente da un povero mandriano che vive sulla montagna, preso a calci sulla strada da un vile capraio e riconosciuto con amore dal vecchio decrepito cane Argo che non ha retto all'emozione. Ecco come viene accolto nel suo regno l'eroico Ulisse dopo una guerra sanguinosa e un avventuroso viaggio di ritorno. Dove sono gli stendardi di festa e i canti di gioia dei suoi sudditi? Dove sono le corone di fiori che si offrirono ai vincitori quando ritornano in patria? Dov'è la sua sposa? Dove le sue carezze? Sono entrato al seguito di Telemaco e di Eumeo nella grande sala della reggia, sostenendomi con il bastone come un vecchio bisognoso di riposo e di cibo. E mi sono fermato sulla soglia come si conviene a chi vive di elemosina. I proci stavano banchettando, accompagnati dal cantore Terpiade, e quasi non si sono accorti del nostro ingresso. Solantino ha salutato con la mano Telemaco e ha alzato una coppa di vino al suo indirizzo. Telemaco ha suggerito a Eumeo di porgermi un pane, che io ho deposto nella mia bisaccia, e poi mi ha invitato a mendicare presso i proci appena Terpiade avesse terminato il suo canto. Allora Antino ha rimproverato Eumeo: perché hai portato in città quest'altro pitocco quando già siamo infestati da una schiera di accattoni divoratori di avanzi? Sappiamo che ti lamenti ogni volta che ti chiediamo di sgozzare i porci per la nostra mensa, e adesso senza vergogna vuoi aggiungere un'altra bocca famelica a quelle che già ci assillano a tutte le ore. Eumeo ha risposto ad Antino:
che i cantori o i maestri artigiani o i guaritori, ma anche prestigiatori, pugilatori, ruffiani, ciarlatani e furfanti di ogni specie, bene, vengono accolti nella reggia e colmati di doni. Ma quando si presenta un mendicante che ha vero bisogno, nessuno si dà pena per lui. Incoraggiato dalle parole di Eumeo, mi sono rivolto anch'io ad Antino per saggiare la sua superbia. Certo, ho detto, tu nemmeno il sale daresti a un povero mendico che si presentasse affamato nella tua casa, se ora non hai cuore di darmi un pezzo di pane che pure non ti appartiene. Allora il superbo Antino, sentendosi accusato di mangiare il pane altrui, ha afferrato uno sgabello e mi ha colpito alla spalla. Tutto questo avveniva mentre Penelope restava prudentemente segregata nelle sue stanze al piano superiore. Come potrò resistere in questa atroce finzione, non so dire. Un'altra cosa è combattere a viso aperto contro un nemico o architettare sotto le mura di Troia l'ingegnoso cavallo con il ventre pieno di soldati. Qui Ulisse non è più Ulisse. Ho preso un calcio da un vile allevatore di capre e poi sono stato colpito a una spalla da Antino. Sarà lui il primo a morire quando verrà l'ora della vendetta. Per ora Itaca è soltanto una prigione. Qui niente più mi appartiene. Devo riconquistare con la forza, con l'astuzia e la fortuna, il mio regno e la mia sposa, prigioniera paziente. Telemaco mi ha detto che Penelope è inquieta, ma ha conservato tutta la sua bellezza, nonostante la malinconia e la sofferenza che non l'hanno abbandonata mai, che è sempre curata nelle vesti, che immerge ogni giorno nell'acqua di ortiche i suoi lunghi capelli neri. Non mi ha detto altro, e io non ho fatto domande. E qui ci fermiamo per oggi. Vi do appuntamento a domani. Ritroveremo in prima istanza il monologo di Penelope, che ci parlerà ancora una volta dell'arroganza dei proci e magari anche della sua infinita attesa di Ulisse. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il bilancio delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Le ultime cifre ufficiali fornite dal governo di Bogotà parlano di almeno 132 morti accertati e circa 600 feriti. Intanto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca di possibili superstiti.
1: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello, nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti, come si teme, il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto, dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti, avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E dall'affannosa ricerca dei dispersi in seguito appunto al terremoto in Colombia emerge la spaventosa cifra di oltre 2.700 persone di cui non si hanno notizie, sulla base delle informazioni che le famiglie hanno pubblicato riguardo a propri cari scomparsi su siti web gestiti dai cittadini. Lo riferisce l'agenzia informativa Associated Press sul suo sito web, sottolineando che il dato si riferisce alle comunicazioni fornite la notte scorsa. Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'attacco avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime. E quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations in un comunicato diffuso circa mezz'ora fa. Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha infatti riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Shaara. Assad si è rifugiato a Mosca insieme con la sua famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story
0: 1982.

una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor,

0: nostra musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: Esattamente, esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iperboomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì,

0: Fermo, io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me a un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
1: Sì.
0: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
1: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente, sì, come cosa, insomma, no?
0: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella loro
1: identità. È come se ci fosse già una saturazione.
0: Esatto, è già una cosa in più. È come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio. Perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio. E poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente. Però noto che c'è una grande consapevolezza, soprattutto da parte dei giovanissimi.
1: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare, per chi ci ascolta?
0: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito, e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
1: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
0: Grazie a te e buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Radio 9 Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Marche, infinita cultura.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per Festival Storie. Ritornerà dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione che ha saputo costruire nel corso dell'edizione un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi, quest'anno ospiterà personaggi illustri, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Barbara Capponi, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e molti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco alcuni degli appuntamenti di Festival Storie del mese di agosto, settembre e una parte di ottobre. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo, sul sagrato la chiesa San Marco, alle ore 21:15, l'appuntamento è con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, che, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni è il spazio invece all'Orchestra Mercadante con It Vorria Vasà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa ritornerà e questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'Auditorio Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano, Gioia Bartali racconterà Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Materano arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista invece Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tomasi dialogherà con Vincenzo Maragona nell'incontro Etica e valori nello sport dedicato alle scolaresche. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi. Okay.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si aggrava di ora in ora il bilancio del disastroso terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Il totale dei morti accertati è salito oggi a quota 169, mentre i feriti sarebbero più di 600, 5 città in allerta rossa, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie possibili superstiti, ma secondo notizie citate dall'Associated Press, i dispersi potrebbero essere circa 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà, Caritas Internationalis e Caritas Italiana, si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia, almeno 9 i morti. Intanto la Corte Suprema di Mosca esclude il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative di settembre. È l'unico apertamente contrario alla guerra russa contro l'Ucraina e Zelensky denuncia noi colpiti da missili nordcoreani.
1: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
0: E intanto un aggiornamento per chiudere sul terremoto in Colombia. Si parla già di 224 morti accertati e oltre 800 feriti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.

quasi ogni giorno all'interno del nostro contenitore del pomeriggio ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi vivremo insieme nel weekend qui su Milio 2000 dalle 14 alle 15 sabato e domenica, mi raccomando. Oggi di scena la nuova classifica di Blue 2000 dei nostri più programmati degli ultimi 7 giorni. Ci sono 2 nuove entrate che ascolteremo oggi in anteprima soltanto per gli amici che ci seguono nel pomeriggio alle parole dell'estate. Poi scaleremo questa classifica dalla 20 alla posizione numero 11 praticamente, dove troveremo la nuova entrata più alta. Iniziamo proprio con la posizione numero 20, dove troviamo la prima new entry di oggi, che è stato anche un nostro disco in Blue 2000 della settimana. Parliamo del tanto atteso ritorno dopo anni di Beyoncé alla musica, e lo fa col botto perché ha festeggiato il 4 luglio pubblicando proprio questa canzone che andremo ad ascoltare, un nuovo brano che dà ufficialmente il via a un conto alla rovescia importante, poi a distanza di qualche giorno dal suo compleanno anche alla ristampa di B-Day, che è il suo secondo album pubblicato 20 anni fa, il 4 settembre 2006, e quindi il prossimo 4 settembre ci sarà questa riedizione in cui troveremo anche canzoni inedite come questa, anche la prima traccia inedita in questo caso rilasciata dalla superstar mondiale negli ultimi 2 anni, ed è un omaggio diretto al suo fedelissimo Beehive. La canzone sarà inclusa per questo 20° anniversario ed è stata realizzata da Beyoncé, da Pharrell Williams, The Dream, Dario Dixon, e prodotto dalla stessa Beyoncé, e noi abbiamo colto l'occasione anche per farvela ascoltare in anteprima all'interno del nostro disco Blue 2000 della settimana. Beyoncé, numero 20, new entry della chart di Blue 2000 con Marrying You, Dunk.

c'è il nostro Sabino in regia che ci tiene a precisare che insomma ve lo vuole far sapere, perché lui ci tiene poi a scavare, no, nell'intimo anche di questi personaggi, che Beyoncé sta ancora con Jay-Z, quindi sono felicemente sposati, una coppia da lontano ormai, 2008, cos'è? 2008, perfetto. Grazie Sabino per questa chicca che ci hai regalato. Era Beyoncé, la nuova entrata al numero 20 sul fondo della classifica con questa Morning You Donk, che è stato un nostro disco in blu 2000 della settimana. Anche la prossima canzone nuova entrata è stato un nostro disco in blu 2000, quindi noi siamo un po' precursori dei tempi anche dei successi di queste canzoni. Al numero 19 si canta e si parla italiano con Bert, la sua più in alto ed è stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla 18 in discesa U2 con Street of Dreams. Alla 17 troviamo stabile Sienna Spyro con Material Lover, mentre alla numero 16 abbiamo Jovanotti Alfa con Buon Vento in discesa. E c'è un caso, il caso Olivia Dean, questa cantante di grande successo internazionale, vincitrice del Grammy, lo sappiamo. Olivia Dean è presente anche con il suo disco in blu 2000 della settimana, che ascolteremo tra poco, ovvero Baby Steps, posizione stabile per lei alla 15, e la ritroviamo in netta risalita rispetto a 7 giorni fa, anche con un successo che non accenna a diminuire, quello della coppia Sam Fender e Ali e Olivia Dean, per l'appunto, con Rain In, che salgono di posizione alla numero 14. Proprio ieri vi abbiamo parlato di questa coppia che fa veramente faville nella classifica inglese, ad esempio, proprio con questa canzone. Numero 13 per la discesa di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Alla 12 troviamo Saif X New Entry con Parlar d'Amore insieme a Bresh, ed è in salita. Numero 11, e siamo qui alla più alta nuova entrata della settimana, per il nuovo singolo di Sombre, che ci riporta anche con il nuovo video all'atmosfera e quelle care a chi segue le serie TV e anche i telefilm di grande successo. Una volta si chiamavano telefilm, adesso si chiamano serie TV, direttamente da Off Campus e invece dal film Obsession. Abbiamo due attori che Sombra ha inserito proprio nel suo video, che ha richiamato tantissime visualizzazioni, ovviamente dai più giovani soprattutto, che racconta con delicatezza la paura del giudizio, trasformando l'uscita in uno degli appuntamenti pop davvero più interessanti di quest'ultimo periodo. E dicevamo, all'interno di questo video c'è anche un'attrice molto promettente, che tra l'altro è protagonista dello straordinario successo cinematografico mondiale Obsession. Non so se avete visto il film al cinema anche nel nostro paese. Lei si chiama Indy Navaret e interpreta la figura femminile principale del video proprio insieme a Sombre, ovvero la persona capace di comprendere il protagonista al di là delle sue difese. Quindi insomma anche un trampolino di lancio che Sombre ha voluto dedicare a questi due attori, da una parte Josh Houston, uno degli idoli nella serie fenomeno Off Campus, e dall'altro Indy Navaret, che sarà una delle prossime protagoniste sicuramente alla notte degli Oscar, candidata come miglior attrice protagonista.

Bossa Nostra Gaia su In Blu 2000. Allora, ci sono tante occasioni anche per legare il divertimento alla solidarietà. Vi segnalo ad esempio alcuni eventi a Grotta Mare, appuntamenti che entrano nella fase centrale di quest'estate 2026, anche con una nuova edizione solidale, la raccolta solidale Metti nello zaino, un gesto di solidarietà, dove i partecipanti possono consegnare alla partenza e ritrovi durante delle corse che sono state appunto organizzate ad hoc generi alimentari o beni di prima necessità destinati alle attività del sodalizio, con una quota di partecipazione durante queste escursioni, e gli organizzatori raccomandano ovviamente di insomma prenotare per tempo anche all'interno di questa bella iniziativa di Grotta Mare all'interno della fase centrale dell'estate. Subito Michelle Branch.

l'abbiamo citata prima, doppia presenza per lei nella chart di Blue 2000, proprio anche con questa canzone che è il disco Blue 2000 della settimana. Lei, Olivia Dean, con Baby Steps. Sono le 15.33 di questo martedì 11 agosto in Blue 2000, naturalmente le parole dell'estate, e parliamo anche di cose che si fanno d'estate belle belle, soprattutto di sera in vacanza, quando ci sono quei gruppi, quelle canzoni, quelle melodie che ti accompagnano anche in piazza e tu balli, e allora ballando si bruciano più calorie pare della palestra. Ci sono i dati alla mano, ballare può diventare un vero allenamento, aiutare soprattutto contro lo stress, il consumo calorico cambia però in base al ritmo, durata e intensità del ballo, e quindi noi andiamo a vedere questo studio molto interessante che coinvolge diversi gruppi muscolari, quindi quando ballare fa bruciare le calorie e quando il ritmo aumenta può trasformarsi in una vera attività cardio, un po' come quelle che si fanno in palestra. Riportano i dati di Harvard Health, mezz'ora di ballo veloce può far consumare circa 180 calorie a una persona di 57 kg, 216 a una di 70 kg e 252 calorie a una di 84 kg. Il risultato cambia in base al peso, allo stile scelto del ballo e soprattutto all'intensità con cui ci si muove. Mantenendo un ritmo sostenuto, un'ora di danza può portare indicativamente a consumare circa 360-500 calorie in 3 ore, quindi il dispendio energetico può diventare importante. Ma attenzione, perché non significa che ogni serata magari in discoteca equivalga automaticamente a 3 ore di allenamento, perché ci sono le pause, l'intensità, il tempo effettivamente trascorso in pista che fanno una grande differenza. Diciamo che la risposta è dipende, perché la palestra, cioè ci chiediamo se ballare effettivamente fa bruciare più calorie della palestra. La palestra comprende attività molto differenti tra loro, dai pesi allo spinning fino agli allenamenti per chi li pratica ad alta intensità, quindi non esiste un confronto valido per tutti. Il vero vantaggio, diciamo, del ballo è un altro, cioè consente di muoversi divertendosi, può rendere più semplice combattere anche la sedentarietà. E poi gli studi raccomandano agli adulti almeno 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana, mentre alcune revisioni scientifiche suggeriscono che la danza possa avere effetti positivi anche sullo stress e sul benessere psicologico. Quindi tutti a ballare per renderci un po' la vita migliore, soprattutto un po' meno stress.

visto che pesano adesso un macigno, come un macigno, leggendo tutto quello che insomma si è detto, e soprattutto la parte sua di Ariana Grande, questa sua Petal, che dà il titolo al suo nuovo album e riflette proprio sul lato più tossico della celebrità, raccontando in questa canzone senza filtri il peso dell'esposizione mediatica, e sembra quasi una lettera di addio alla fama, come lei stessa ha detto, un ritiro dalle scene non si sa se temporaneo o definitivo dopo tutti gli attacchi che ha avuto soprattutto in rete nell'ultimo periodo. Ritorniamo alla musica con Litfiba.

questa di Key Strange World che ci ha riportati al 1995 all'interno delle parole dell'estate, appuntamento che stai ascoltando qui su Blu 2000, dove torna anche il tormentone estivo di Francesco Gabbani.

iniziato il nostro appuntamento con gli anni 80, i classici non mancano da quel meraviglioso decennio, gli Aha con Take On Me, con cui chiudiamo quasi l'appuntamento di oggi. Altro grande classico dal 1981 in chiusura, questa di Claudio Baglioni, già in sottofondo, Strada Facendo. E noi Strada Facendo chiudiamo la prima parte delle Parole dell'Estate per questo martedì, tra poco la seconda affidata a Marco Parce, tra poco anche le news. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ci risentiamo domani alle 14.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com.
4: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nelle zone della Colombia, devastate ieri da un forte sisma, il bilancio delle vittime continua purtroppo a salire. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati nel terremoto sarebbero almeno 224, mentre i feriti superano le 800 unità. Secondo notizie raccolte dall'Agenzia Internazionale di Informazione Associated Press, attraverso gli appelli dei familiari sui social, le persone disperse dopo la scossa di 7.4 gradi Richter sarebbero almeno 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del segretario, del cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà. Caritas Internationalis e Caritas Italiana si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Nel Golfo Persico la tensione tra Stati Uniti e Iran non accenna a diminuire e da Washington arrivano a Teheran nuove richieste e velate minacce per continuare la trattativa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale.
6: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: E una nave mercantile sarebbe stata colpita oggi da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'impatto, secondo quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations, avrebbe provocato sul vascello varie vittime tra morti e feriti. Poco fa, fonti del governo yemenita hanno dichiarato che le persone uccise dal missile sulla nave mercantile colpita dai ribelli Houthi sarebbero almeno 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti, buon pomeriggio, bentrovati, guardando non tanto al caldo di questi giorni, ma a oggi, 11 agosto di 84 anni fa, perché in un'epoca in cui Hollywood brillava di stelle e la guerra pure oscurava il mondo, siamo nel 1942, questa Hedy Lamarr, che è stata attrice di fama mondiale con una passione per l'ingegneria e le scienze applicate, depositava un brevetto che avrebbe rivoluzionato le comunicazioni, un sistema di trasmissioni a salto di frequenza che fa subito fantascienza, no? Adesso a questo punto della giornata diciamo che non è il caso, ecco, di entrare troppo nel tecnico, però bisogna mettersi in testa che questa Hedy Lamarr, nata a Vienna e arrivata a Hollywood tra l'altro per allontanarsi in quanto ebrea dalla Germania nazista, aveva messo a punto un metodo per evitare l'intercettazione dei segnali radio usati per guidare i siluri insieme e l'aveva chiamato Secret Communication System. E funzionava, facendo in modo che il segnale saltasse tra diverse frequenze in modo sincronizzato, per cui era praticamente impossibile tracciarlo quel segnale. Brevetto registrato proprio l'11 agosto del 1942 negli Stati Uniti. Parliamo di teoria pura, perché all'epoca la Marina americana non aveva la tecnologia per implementare questo salto di frequenza. Però quell'idea sarebbe diventata fondamentale a distanza di decenni per lo sviluppo del wifi, per esempio, del bluetooth, per esempio, per fare un paio di esempi concreti. Hedy Lamarr è stata inserita poi anche nel National Inventors Hall of Fame, una storia che è un manifesto contro gli stereotipi di genere e un tributo pure alla creatività che unisce arte e scienza, tecnologia pratica, idee partite da lontano che sono arrivate poi fino a noi. Sono argomenti su cui ci capita spesso di tornare anche in questa versione estiva del pomeriggio di In Blu 2000, recuperando proprio voci e temi che ci avevano colpito particolarmente. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. La prossima ora la passiamo insieme. Partiamo.

0: di tutti, e quindi andiamo a disturbare in questa frenetica giornata sanremese il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello. Don Marco, come va?
1: Bene, hai detto bene, giornata frenetica, tanta gente, tanto movimento e anche tanta gioia, come una gioia bella, buona.
0: Bello, gioia bella, buona, sì, sicuramente tanta musica, tanto rumore, tanto frastuono, sì. Tanta confusione, tanti colori, anche quelli di Arcobalì. Ma cos'è, chi è Arcobalì? Sì.
1: Arcobalì per noi Caritas è un operasegno, il segno è che ci rimanda a una grande scelta, che è quella che è stata fatta da un'associazione e da tanti artisti, che metteranno a disposizione dei posti che offriranno l'opportunità a famiglie, a singoli di poter partecipare gratuitamente ad alcuni eventi, ad alcuni concerti, e tutto questo in maniera anonima, e sarà proprio Arcobalì che ci ricorderà che quell'artista ha fatto questa scelta grande di condivisione, di carità, ma soprattutto mi viene da dire di capacità di offrire un'opportunità a chi, a causa anche a volte della condizione economica, non può accedere a un'esperienza bella, gioiosa come quella di uno spettacolo musicale.
0: L'associazione Coloriamo i Sogni, che appunto si fa interprete di intercettare questo bisogno, che magari può sembrare superfluo, ma non lo è, perché la musica non è superflua.
1: Assolutamente no, noi siamo per lo sviluppo umano integrale, naturalmente. Le persone non hanno soltanto bisogni materiali, anzi gli ultimi dati ci dicono di un grande aumento di povertà di senso, una grande disuguaglianza che è quella delle opportunità. Credo che il poter offrire anche una semplice possibilità di stare a un concerto può essere anche, come dire, un altro tassello che dice a qualcuno in modo particolare che si può, impegnandosi con l'aiuto di tutti, si può riconquistare quell'autonomia che è necessaria per vivere bene la propria vita.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro voi anche sul campo avete spesso denunciato anche una grande povertà educativa che c'è nel nostro paese. Qui mi riallaccio a quello che stiamo raccontando per cogliere l'occasione di segnalare anche un'altra campagna che vi vede protagonisti, ed è Fai Fiorire i Talenti, legata proprio ad un fondo, il Fondo Nazionale Talenti.
1: Sì, sempre sotto lo sguardo e la lente di ingrandimento delle opportunità, mettendoci in ascolto anche di famiglie, a volte di genitori che vivono la frustrazione di non poter dar seguito al desiderio del proprio figlio, della propria figlia, di poter realizzare quello che è anche un'aspettativa, che diventa un progetto di vita, che rischia di bloccarsi perché non ci sono le risorse, tanti talenti che rischiano di rimanere inespressi, di non essere conosciuti. E allora perché non dare a tutti la stessa opportunità? Perché non poter offrire anche a giovani talentuosi che meritano un'opportunità, perché non dare loro la possibilità di investire sul loro futuro, di aiutarli a mettere in pratica il talento che hanno, perché non credere che anche per loro ci può essere un futuro diverso rispetto a quello che oggi il loro presente racconta.
0: Ed ecco che quindi questa settimana sanremese diventa anche per voi l'occasione, insomma, per far conoscere, far fiorire appunto questi progetti, che sono dei progetti che faranno fiorire i sogni di questi ragazzi, e meritano sicuramente tutto il nostro supporto.
1: Sì, per noi è anche l'occasione di raccontare come insieme, mettendoci insieme, si può dare risposta a una povertà complessa che merita una risposta complessa, che vede il contributo di tutti. Quindi grazie anche a voi che ci date l'occasione di raccontare questi progetti, vi invito a seguirci, a ricontattarci, perché vorremmo rendere conto di quello che poi da adesso in poi faremo. Sanremo ci ha dato l'occasione di lanciare queste nuove attenzioni, ma poi si tratterà con costanza di portarle avanti.
2: Arcobalì è la mascotte proprio del progetto Coloriamo i Sogni, per regalare quindi emozioni positive, donare momenti di spensieratezza, donare ricordi felici a persone che stanno vivendo situazioni di disagio senza distinzione di età o di condizioni. Ma vi rimando al web per tutti i dettagli: coloriamoisogni.it. Le parole dell'estate.

0: La notizia non è soltanto il disco nuovo degli Strokes, ma anche il mini documentario di 10 minuti che racconta le 6 settimane che la band ha passato in Costa Rica insieme a Rick Rubin per registrarlo, questo progetto che è stato poi terminato in giro per il mondo. Come dire, deve essere un lavoro difficile, ma qualcuno deve pur farlo. Cambiando completamente argomento, le parole dell'estate, ci è capitato di parlare anche di teatro nella stagione scorsa. L'occasione era il debutto di uno spettacolo che è un omaggio a uno dei racconti più iconici, si può dire, del cinema moderno, no? L'attimo fuggente, andato in scena in questo teatro a Milano che si chiama STM Studio, che porta avanti un'idea di teatro più immersivo, più intimo, raccolto, insomma, dove il direttore artistico Marco Iacomelli ci raccontava per esempio di questa idea che è diventata concreta di un luogo dove dimenticarsi del telefonino, letteralmente proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: L'idea ci è venuta perché noi abbiamo sede all'interno del Teatro Arcimboldi di Milano, che è forse il teatro più grande d'Italia, il palcoscenico, il secondo palcoscenico più grande d'Europa, e all'interno di questo contesto estremamente versatile, cosmopolita, abbiamo pensato di proporre a Showbiz, quindi Gianmaria Longoni e Marzia Ginocchio, di aprire una sala al quarto piano che avesse proprio una vocazione completamente diversa, cioè uno spazio scenico centrale, a pianta centrale, dove il pubblico sta intorno in una situazione di prossimità molto spiccata e che, diciamo, richiede proprio che non ci siano distrazioni, neanche lo schermo del telefonino. Quindi chiediamo agli spettatori di spegnere proprio il telefonino, non solo di metterlo in modalità silenziosa, in modalità aereo, di imbustarlo in una busta sigillata che consente comunque allo spettatore di tenere proprio con sé il proprio telefonino non spento, che viene riaperta solo alla fine dell'esperienza, insomma. Quindi anche un tempo che una persona si concede senza che altri lo distraggano, certo. No? È talmente raro. Tu pensa che tantissimi spettatori quando arrivano dicono: io non so spegnere il telefonino, è incredibile, non spengono mai. E questa cosa permette di riacquistare la proprietà del proprio tempo.
0: No, e soprattutto è la testimonianza della possibilità, cioè si può fare, si può vivere anche solo per il tempo di uno spettacolo. Ecco,
2: questo. Si può fare, guarda, è interessante vedere come in realtà all'inizio siano le persone siano un po' scioccate,
0: un po' smarrite,
2: non sanno cosa fare nel tempo d'attesa. Certo. No? Del prima che cominci lo spettacolo, perché comunque si può entrare in sala fino a 45 minuti prima. In quei 45 minuti all'inizio c'è molto spaesamento, poi incredibilmente cominciano a parlare fra di loro. È una cosa strana, insomma, perché se vai in metropolitana vedi tutti che guardano il telefonino, o se vai anche in un altro teatro, no?
0: Certo.
2: E poi non puoi documentare quello che vedi, non puoi fare foto, non puoi fare video, quindi sei obbligato poi a raccontarlo a parole dopo, non ti basta pubblicare una storia. Questo rende tutto un po' misterioso, e quindi viene la voglia di venire a dire: bellissimo, ma non so come, cioè te lo racconto ma non posso fartelo vedere. E noi cerchiamo di non divulgare foto degli spettacoli in modo da come dire, incuriosire ancora di più degli spettatori.
0: Sì, è un esperimento di sociologia applicata, è bellissimo questo. Ma inquadrato il dove, arriviamo al cosa, perché ha debuttato ieri con la tua regia e pure il tuo adattamento Quell'attimo fuggente del cinema, già premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Diciamo che l'asticella è parecchio alta, perché immagino che non sia semplicissimo portare in scena una storia così tanto conosciuta e così tanto amata.
2: Allora, siamo molto fortunati di poter portare in scena l'adattamento teatrale che ha fatto lo stesso Tom Schulman,
0: okay,
2: che, come giustamente hai detto, ha vinto il premio Oscar per la sceneggiatura del film, e lui stesso ha fatto l'adattamento teatrale. Non ci ha reso la vita facile, perché ovviamente scrivendo lui per il cinema sono necessari in 90 minuti 23 cambi scena, che non è esattamente una cosa comune in una pièce teatrale. Però devo dire che abbiamo trovato il modo poetico, ma che restituisce bene sia i temi che l'atmosfera della pellicola, grazie anche, insomma, un lavoro bellissimo sulle scene e i costumi di Carla Ricotti, e un lavoro straordinario degli attori che mi hanno seguito in questa avventura. Sono 10 attori, tra cui 7 giovani interpreti, proprio giovanissimi, perché devono fare, insomma, 6 studenti più una studentessa, una ragazza di cui si innamora uno degli studenti, più 3, diciamo, attori adulti, che sono Massimiliano Perticari, che interpreta il professor King, e poi gli interpreti del papà di Neil Perry, che in questo caso è Marco Massari, Daniele Bacci, e il professor Nolan, che è Marco Massari. Mi sono sbagliato, perché quando l'abbiamo fatto anni fa Marco Massari faceva il papà, e poi è passato a fare il preside, ovviamente. Quindi sono scambiati i ruoli crescendo, insomma. Però devo dire che ieri abbiamo debuttato, e questa nuovo allestimento in questo spazio, appunto, di cui parlavamo, rende molto molto bene, diciamo, l'intimità e la vicinanza che hai da spettatore cinematografico, sai, con l'obiettivo che va proprio vicino all'attore. Certo. Di solito in teatro sei molto distante, qua invece sei proprio a mezzo metro in senso letterale dall'attore.
3: Tra l'altro poi è una storia che racconta un messaggio universale, no? Il conflitto tra la libertà di ogni individuo, il conformismo, cioè il desiderio e il dovere, una storia che può valere 50 anni fa come oggi, cioè il tempo è immune, insomma.
2: Sì, non ti nascondo che crescendo e invecchiando l'interpretazione diventa anche un po' meno, diciamo, semplice, un po' meno unidirezionale. È vero che c'è la libertà, certo, cioè noi viviamo, nel senso, in un contesto in cui abbiamo delle sovrastrutture sociali, abbiamo delle aspettative dalle persone che ci crescono, che sono affezionate a noi, che ci amano, e noi viviamo in quell'equilibrio tra quello che vorremmo e quello che gli altri vorrebbero per noi, e non vorremmo deludere delle aspettative. Questo in realtà vale anche da grandi, perché per esempio, ti faccio un esempio sciocco: io a 50 anni, cioè quasi, adesso sono 49, però l'anno scorso sono impazzito e mi sono voluto iscrivere in conservatorio dopo tanti anni per fare, studiare canto barocco, che non è una cosa che tendenzialmente un 48enne per la società dovrebbe fare, certo. No? Cioè devi occuparti di altre cose. Questo concedersi delle libertà che non vadano in conflitto con le responsabilità che ciascuno di noi ha rispetto agli altri, perché nessun uomo è un'isola, ovviamente, si dice, no? Però abbiamo bisogno di coltivare, di rispettare, come dire, anche i desideri e delle persone che ci amano, ci sostengono e che noi amiamo e sosteniamo. Ecco, l'equilibrio è molto delicato nella vita di ciascuno di noi. Adesso che sono un po' più grande, ho cercato di trasmettere questo senso di decodifica possibile per lo spettatore, anche in questo testo che da giovani abbiamo amato, perché tutti volevano essere studenti del professor Keating, tutti volevano alzarsi, no, in piedi. Però d'altra parte erano altri tempi, quindi insomma l'educazione, il rapporto genitori figli era diverso. Però ecco, mettersi anche dalla parte dei genitori o dell'autorità, che invece cerca di tutelare magari una cosa che dal suo punto di vista è più corretta, ci fa riflettere, insomma, sul nostro ruolo e sulle nostre possibilità, ecco.
3: Sì, è il segnale che stiamo diventando grandi tutti quanti, poi alla fine, in un modo o nell'altro. Vorrei chiederti in chiusura anche, mille volte il teatro è stato dato per morto, insomma, prima la televisione, adesso i social, invece forse la sfida è ancora oggi trovare forme nuove, modi nuovi, spazi nuovi per portare avanti questa tradizione lunghissima, insomma, raccontare storie.
2: È importante il teatro, come tutte le insomma, le forme di comunicazione, parla a un certo pubblico in un certo tempo e in un certo luogo. Bisogna ricordarsi quando produci uno spettacolo, quando lo metti in scena, a chi stai parlando e quali sono i suoi riferimenti, cosa può decodificare, cosa può capire, okay? E questo è importante, se no diventa anacronistico. Certo, abbiamo una voglia di esperienze nuove, no? e una socialità incredibile, come dicevamo prima, che ci stupisce, che tanti anni fa invece era data per scontata. E la socialità, il condividere eventi dal vivo con gli interpreti dal vivo è veramente ancora molto molto molto impattante in senso positivo. Quindi concediamoci di godercelo, insomma, questa esperienza.
0: E da settembre prossimo prenderà il via la seconda stagione di STM Studio Teatro Arcimboldi Milano, questo spazio teatrale immersivo e soprattutto senza telefonini, con un'attenzione particolare al musical contemporaneo. Vi rimando al web, insomma, per tutti i dettagli. Le parole dell'estate.
4: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

indietro al 1988 a quel capolavoro che era Rattle and Hum per gli U2, che dovrebbero tornare a momenti, cioè nel senso è il segreto di Pulcinella ormai che ci sia un disco nuovo in lavorazione, ma da almeno da un paio d'anni, insomma, da quando il batterista Larry Mullen Jr. è tornato a pieno servizio nella band dopo qualche acciacco di salute, disco che dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno, e ecco che ci siamo, insomma, con qualche chicca lungo la strada, tipo Martin Garrix, che è un DJ e produttore olandese che torna in questa avventura, così l'hanno chiamata, di Edge e Garrix, una collaborazione di quelle improbabili sulla carta, ma che va avanti da qualche anno ormai. Altro tipo di collaborazione, e cambiamo completamente musica, sempre un progetto corale, è di Vedder con Guitar Over Guns, le parole dell'estate.

quando si dice una canzone dal valore simbolico e sociale molto forte. Better Believe è di Vedder insieme ai giovani artisti di questo collettivo di Chicago, che è un'organizzazione no profit impegnata nello sviluppo personale e artistico dei giovani che arrivano da contesti, diciamo, svantaggiati, no? Sia dal punto di vista sociale che economico. Meglio le chitarre delle pistole, cioè mi sembra che renda bene l'idea. Guitar over guns. E con questa immagine ci salutiamo per oggi. Grazie per averci fatto compagnia, ma se vi va l'idea, insomma, noi ci siamo anche domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il numero delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati sarebbero 224, circa un migliaio i feriti, mentre si parla di almeno 2.700 persone disperse. Intanto oggi la Commissione europea ha attivato il servizio satellitare Copernicus per aiutare le autorità colombiane a valutare l'impatto del terremoto che ha colpito il paese. Inoltre, Bruxelles si prepara a mandare aiuti, oltre a quelli già forniti sul campo dalla Croce Rossa tedesca. Tensioni nel Golfo Persico e dintorni e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiano. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso all'altezza dello stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime notizie diffuse da Dubai dall'agenzia britannica di sorveglianza della navigazione commerciale. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il raid missilistico è stato compiuto dagli Houthi, i due marittimi uccisi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace, in programma il prossimo 1 gennaio.
1: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna, e Luisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri nelle batterie degli europei, appunto a Birmingham. Ha stabilito un tempo che è un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: A Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Rui Matarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Matarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: La tua idea di mondo inizia qui. All'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80, indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata insieme a Flower DJ.

0: In Blu 2000, news.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e di quasi un migliaio di feriti. I dispersi sarebbero 2.700. Il dolore e la solidarietà del Papa e della CEI. I fronti bellici si inaspriscono in Europa e nel Medio Oriente. La guerra in Ucraina diventa ogni giorno più cruenta, soprattutto con vittime civili. In Medio Oriente un missile probabilmente Houthi colpisce una nave mercantile al largo dello Yemen, morti e feriti. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª edizione della Giornata Mondiale della Pace, in programma il prossimo 1 gennaio. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano purtroppo la devastazione portata in Colombia dal potente sisma che ieri ha colpito il paese latinoamericano. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e un migliaio di feriti, oltre a migliaia di persone sfollate. Ma il numero dei dispersi, almeno 2.700 abitanti delle zone più colpite dal terremoto, apre prospettive inquietanti, mentre parte la macchina internazionale dei soccorsi. Caterina Dall'Olio.
2: Sono più di 200 i morti del terremoto che ha devastato la Colombia, oltre 900 i feriti e 2.700 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1.000 vittime e $1 miliardi di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese. L'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali dopo ripristino completo dell'energia elettrica, sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neopresidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il servizio geologico colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di fronte a questo ennesimo pesante disastro naturale, Papa Leone e la Chiesa italiana si stringono alla popolazione colombiana assicurando preghiere e sostegno. Chiara Placenti.
3: Il Papa è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo si legge nel telegramma a firma del segretario di Stato, Cardinal Parolin, diretto a Monsignor Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana. Il pontefice assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime gratitudine a tutti coloro che si adoperano in ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa sono state espresse alla Chiesa e al popolo colombiano dal Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Nel messaggio Zuppi assicura l'impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza. Solo un mese e mezzo fa il sisma che ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano. Caritas italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Così Don Marco Pagnello, direttore di Caritas italiana, parlando dal Venezuela a conclusione oggi della missione avviata il 3 agosto per visitare le aree più colpite e conoscere gli interventi avviati e definire con Caritas Venezuela le priorità dei prossimi mesi. Chiara Placenti. Linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina. Secondo l'intelligence americana ci sono i servizi segreti russi dietro l'attacco della scorsa settimana all'aeroporto di Lipsia. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con missili e droni. Giorgia Bresciani.
4: I raid russi hanno causato la notte scorsa almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, nel sud-est del paese, dove un attacco massiccio con missili e bombe guidate ha danneggiato edifici residenziali e strutture note residenziali. Altre 3 persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita invece nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, zircone e bombe aeree guidate, scrive sui social il presidente Zelensky, secondo cui ogni passo che la Russia compie dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation. E il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il Ministero della Difesa russo rivendica intanto la conquista di Al altri due villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv. Anche Mosca conta vittime, 3 civili, un uomo è morto e altri due sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod, colpita un'altra raffineria di petrolio russa. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre più complessa e tesa la situazione nell'area del Golfo Persico e nelle acque fino al Mar Rosso. Oggi un mercantile è stato colpito da missili probabilmente Houthi al largo dello Yemen. Nell'attacco sarebbero morti 4 marittimi. Marco Burini.
5: Dallo stretto di Hormuz non passano navi. Su quello di Bab el-Mandeb piovono missili. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima. Mentre sono 4 i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Lo stretto di Hormuz non è affatto aperto, checché ne dica Trump, il quale, si viene a sapere oggi, un mese fa ha dovuto nascondersi in un carrello per il cibo per cambiare aereo, mentre tornava dal summit NATO in Turchia. Evidentemente la minaccia di un attentato da parte dell'Iran era stata ritenuta concreta. Il regime degli Ayatollah è un osso duro per il boss della Casa Bianca. Sono negoziatori molto subdoli. Prima accettano qualcosa, poi dicono alla stampa che non l'hanno fatto. Dice lui, che cambia le carte in tavola ogni 2 per 3. Marco Burini, linea allo studio.
1: Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio. Ce ne parla Paolo Fucili.
6: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Meteo sull'Italia: è iniziata un'altra settimana di caldo torrido che durerà almeno sino a Ferragosto, ma proprio per l'eccessivo calore su alcune regioni stanno scatenandosi brevi ma violenti fenomeni temporaleschi. Lucia Ascione.
7: Puntuali si sono verificate le previsioni, le massime sono risalite, soffocano ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute. E domani non andrà meglio, persisterà anche l'afa notturna che tanto sta condizionando il recupero psicofisico del nostro organismo. Ma oltre la massima allerta per caldo intenso e umidità persistente, si registrano fenomeni piovosi, soprattutto pomeridiani, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne di confine in 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Possono manifestarsi grandinate anche intense, seppur di breve durata, complicate da raffiche di vento. L'allerta diffusa dalla Protezione Civile evidenzia anche una possibile criticità di carattere idrogeologico. Tra gli scenari previsti, l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili esondazioni nelle aree immediatamente vicine, probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Questa estate è torrida, non solo la nostra salute è messa duramente alla prova, anche le nostre amate automobili sono a rischio. Secondo Feder Carrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro a ogni vettura. Ugo Scali.
8: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Feder Carrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie, che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo è

0: sembra di essere ritornati alla strategia della tensione, almeno questa è l'idea che si deve essere fatto Walter La Vitola della nostra Italia per aver letto o ascoltato troppe storie di intrighi in cui vince sempre il cattivo. Eppure da ieri sera è ospite di Rebibbia, accusato di tentata strage aggravata dal metodo mafioso per aver fatto sistemare una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia, intanto resta latitante Clesio Gomez Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno a casa di Ranucci. Sigfrido Ranucci è vittima di un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico, ha commentato il suo avvocato Roberto De Vita. Parallelamente all'inchiesta si muove lo scontro politico. Ranucci, in un post su Facebook visto da 1 milione di persone, ha lanciato l'allarme che lo vogliono sostituire dalla guida di Report, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dal programma. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'eclissi di sole prevista sul nostro paese per domani sera, prima del tramonto, impazza sul web. Nelle ultime ore è infatti diventata l'argomento assolutamente più gettonato sui social, mentre YouTube e Netflix annunciano dirette video dello straordinario evento astronomico. Opportunità da non perdere, soprattutto al nord, dove la copertura supererà il 90%. Monica Di Loreto.
2: Ci sono tramonti che passano e tramonti che restano. Domani sera, 12 agosto, il sole scenderà verso l'orizzonte e la luna lentamente gli passerà davanti. Per qualche minuto la luce dell'estate cambierà colore e il cielo sembrerà raccontarci una storia antica, una di quelle che tornano ogni tanto quando la terra, il sole e la luna si ritrovano sulla stessa linea. Sarà un'eclissi parziale, visibile in tutta Italia, più spettacolare al nord, dove la luna arriverà a coprire oltre il 90% del sole. Ma la meraviglia non deve farci dimenticare la prudenza. Gli oculisti avvertono: mai guardare l'eclissi a occhio nudo, servono occhiali e filtri certificati per l'osservazione solare, e quando il sole scomparirà dietro l'orizzonte resterà soltanto il ricordo di quel cielo diverso dal solito. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sport, grande impresa di un atleta azzurro ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli europei di Birmingham ha ottenuto un tempo eccezionale, 1 minuto 57 secondi e 56 centesimi, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Tutte delle confessioni, invece di chiudere un caso, lo aprono. Perché ci sono molti modi di dire sono stato io, che suonano più come una richiesta di essere creduti, che invece come la verità.

Charles va a trovare Frank in prigione e quello che vede lo turba profondamente. Suo fratello sembra calmo, quasi in pace con la propria condanna, non si difende, non protesta la propria innocenza, accetta tutto con una passività che non gli somiglia. Charles conosce Frank da sempre e sa che non è il tipo di persona capace di premeditare un incendio con l'intento di uccidere 5 persone. Comincia a fare domande in giro per il resort, agli altri membri del country club, ai domestici, ai vicini della villa dove è scoppiato l'incendio. Le risposte che riceve sono tutte vagamente evasive, tutte costruite in modo da confermare la versione ufficiale senza aggiungere nulla di realmente utile. C'è un uomo in particolare che sembra muoversi con disinvoltura tra tutte le persone coinvolte. Bobby Crawford, un istruttore di tennis carismatico e magnetico, che pare essere al centro di ogni attività sociale della comunità. Chas nota che ogni volta che chiede di Bobby, le persone diventano più caute, come se ci fosse un accordo tacito di non parlarne troppo. Il sospetto di Charles cresce non solo verso l'incendio in sé, ma verso l'intera comunità che sembra proteggere qualcosa di più grande della vicenda del fratello. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è sospetto. Io vi ricordo, come vi ho già detto in queste settimane, che i nostri social sono a disposizione per commenti, indizi o indicazioni di quello che è il libro di questa settimana. Ringrazio tutte le emittenti radio che stanno trasmettendo ogni giorno, ormai da settimane, la nostra rubrica. Ed Antonio Torretti è tutto. Appuntamento a domani con un nuovo pezzo di questo nostro nuovo viaggio.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee e passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio. Edizioni Mondadori.
3: Radio Nuova.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per Festival Storie. Ritornerà dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione che ha saputo costruire nel corso delle edizioni un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi, quest'anno ospiterà personaggi illustri, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Barbara Capponi, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e molti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco alcuni degli appuntamenti di Festival Storie del mese di agosto, settembre e una parte di ottobre. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo, sul sagrato la chiesa di San Marco, alle ore 21:15, l'appuntamento è con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, che, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni è il spazio invece all'Orchestra Mercadante con It Vorria Vasà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 Federico Buffa ritornerà e questa volta sarà a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'Auditorio Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano, Gioia Bartali racconterà Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. Domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplanio e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Materano arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista invece Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Maragona nell'incontro Etica e valori nello sport dedicato alle scolaresche. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi. Okay.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

L'amarezza si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate,

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Ridere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Ecco, volevo solo dire, il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: the world's smoothest jazz.
1: Ciao, sono Marco Ciampolini ed anche io ascolto Smooth Jazz Café.

0: Hai ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marrone. Stop.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
4: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
5: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli. Per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star con.

0: che ci fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente. Vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
2: Ralph,
0: ciao.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: riprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendo.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.